0: Lavi di scavare del paraso tuo regno, segno maliardo, un manico segno.
1: Orrore,
0: la tua barca sarà la tua bara. Stai guardia, fratello! Tre volte scagliar su tuoi remi parole tremende e l'uguria la terra.
1: Dio,
0: Dio, la tua barca sarà la tua barca.

Tanta fra marinari e voci, altre decine di remi e nulla più, due colombrine di piccolo calibro, orba con quanta lena ti resta e dispiace.